0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la portaerei in Nimitz nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia ai simi Cuba l'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee. Il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, l'uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al Belga Segert, la 12ª tappa del Giro d'Italia, da Imperia a Novi Ligure per 175 km. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Moncini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

Sei alla risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete

sai cadere quasi sempre in piedi. Io non ho la giacca ed il coltello, ma sul muro il tuo sorriso è bello.

che ho guardato la tua foto in un vaso di mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi, quasi quasi ti conviene. Ti ho mai scritto lettere d'amore quando stavi sveglia ad aspettare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la porta aerea in Nimitz, nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee, il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al belga Segert, la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure per 175 km. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

0: L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol, il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
1: C'è da soffrire, i playout sono dei campionati a sé come i playoff. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

sola, chi mi consola? Me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Solo mi chiedo perché.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la portaerei in Nimitz, nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia ai simili Cuba l'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee. Il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, l'uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al Belga Segert, la 12ª tappa del Giro d'Italia, da Imperia a Novi Ligure per 175 chilometri. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Moncini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la portaerei Nimitz nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee. Il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, l'uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al belga Segert la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure per 175 km. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la portaerei Nimitz nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee. Il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al belga Segert, la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure per 175 km. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Moncini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione Europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli Stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri, nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta per dire no all'aumento dell'IRPEF. Pronta alla replica del centrosinistra, il capogruppo del PD Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato soltanto adesso delle piazze, dice, non quando si manifestava contro l'autonomia differenziata e il definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi in centro a Bari in un mese, tutti con la stessa tecnica cosiddetta della spaccata, cioè sfondando la vetrina. Arrestato un 28enne della provincia dalla polizia. Gli episodi si erano verificati in serie a gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti fondamentali delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, un comune di 1500 abitanti nel Foggiano, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura abbandonata da anni è diventata una discarica a cielo aperto, è stata riqualificata, ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio di mosaico. Calcio, la Serie B, il futuro del Bari si decide questa sera a Bolzano contro il Sud Tirol. Dopo lo 0-0 del San Nicola, i pugliesi hanno solo un risultato dalla loro parte per non retrocedere in C, cioè la vittoria. Sentiamo in città che aria tira.
3: Mi auguro che ce la faccia, però con tutta sincerità l'ultima partita che ho visto era una squadra da Serie D.
4: Io sono fiducioso del Bari, sicuro. Possiamo anche vincere 1-0.
5: Io spero, con tutto il bene del Bari, che va in Serie C, perché devono imparare prima di tutto a chi dare la società in mano.
6: Noi siamo il Bari e vinceremo.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dal governo israeliano. Hanno raccontato di torture e molestie. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir. Il vice premier Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. Ultimi per crescita economica e primi per debito pubblico, secondo le previsioni di primavera della Commissione Europea. La crescita del PIL italiano dello 0,6% nel 2027 sarà la peggiore tra gli Stati europei, sotto l'1% come Belgio e Germania, entrambi allo 0,9%. Il ministro Giorgetti ottimista sull'ipotesi che Bruxelles accetti le deroghe al patto di stabilità. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi ciascuno, da 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni ed è deceduto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, sua città d'origine. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Calcio, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il centrodestra pugliese scende in piazza, protesta contro l'aumento delle tasse regionali IRPEF per colmare il buco della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i capigruppo di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'aumento dell'IRPEF. Pronta la replica del centro-sinistra, il capogruppo PD Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato soltanto ora delle piazze e non quando si manifestava. Stava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Papa Leone ha ricevuto in regalo la divisa del tennis club di Trani grazie all'aiuto di un sacerdote iscritto che lavora in Vaticano. Prevosto è un grande appassionato di tennis e il presidente del club, Giuseppe De Vincenzo, sogna di vederlo un giorno su quei campi. Intanto commenta emozionato la lettera di ringraziamento ricevuta dal pontefice. Nella missiva il Papa esorta a perseverare con competenza e passione nella formazione di chi pratica questa disciplina, ricordando che gli sportivi costituiscono un modello che va riconosciuto e accompagnato. Dopo quasi un mese trascorso in Puglia per le prove del tour, Vasco Rossi ha salutato la regione con un post su Facebook. Ciao Puglia, saluto questa meravigliosa terra nella quale ho passato un periodo di tempo felice. Tornerò presto, ha scritto. Come ormai fa da diversi anni, la star ha passato questo periodo nel Tarantino, a Castellaneta Marina. Calcio, la Serie B questa sera Bolzano contro il Sud Tirolo. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in cima. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Moncini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

notte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura.

un bel dì vicino al teleportiamo chi gli arriva una macchina, gli vengo giù e domanda: "Oi, mami, sei a lui? Sto facendo per piacere la strada per dare la porta a Forlanini? Non so per dare la porta a Forlanini, signore, non sono mai stato io per la porta a Forlanini, scusi. La strada per andare allo scalo almeno la conosce? Sì, lo scalo è il sud, adesso! E su dove è lo scalo? Compagni mio è lo scalo! Mi dice che mi sono la macchina! È bella questa macchina! Su me stessa la macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è lo scalo! Che li faccia venire sulla macchina! Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, signore! Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato lo scalo! Che fermo, che me lascio qui!

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto. È stato anche cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Botte, fratture e abusi sessuali è quanto emerge dai racconti shock degli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele. Rientrati gli italiani. Il ministro degli esteri, Tajani, chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro Ben Gvir, che ha postato un video in cui deride gli attivisti. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi, dice, devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. La Germania propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Nuova visita della Premier Meloni ieri a Niscemi, la località siciliana colpita dalla frana a gennaio. Nel Consiglio dei Ministri di oggi saranno licenziati due programmi, ciascuno da 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area. Ieri nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. SpaceX, rinviato per motivi tecnici il test di volo della nuova Starship di Elon Musk. Nella base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio. Oggi previsto un nuovo tentativo. Calcio, Fiorentina-Atalanta alle 20.45 apre l'ultima giornata del campionato di Serie A vinto dall'Inter. Domenica in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa. Giro d'Italia, si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il centrodestra pugliese scende in piazza, protesta contro l'aumento delle tasse regionali IRPEF per colmare il buco della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i capigruppo di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'aumento dell'IRPEF. Pronta la replica del centro-sinistra, il capogruppo PD Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato soltanto ora delle piazze e non quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Papa Leone ha ricevuto in regalo la divisa del tennis club di Trani grazie all'aiuto di un sacerdote iscritto che lavora in Vaticano. Prevost è un grande appassionato di tennis e il presidente del club, Giuseppe De Vincenzo, sogna di vederlo un giorno su quei campi. Intanto commenta emozionato la lettera di ringraziamento ricevuta dal pontefice. Nella missiva il Papa esorta a perseverare con competenza e passione nella formazione di chi pratica questa disciplina, ricordando che gli sportivi costituiscono un modello che va riconosciuto e accompagnato. Dopo quasi un mese trascorso in Puglia per le prove del tour, Vasco Rossi ha salutato la regione con un post su Facebook. Ciao Puglia, saluto questa meravigliosa terra nella quale ho passato un periodo di tempo felice, tornerò presto, ha scritto. Come ormai fa da diversi anni, la star ha passato questo periodo nel Tarantino, a Castellaneta Marina. Calcio, la Serie B questa sera Bolzano contro il Sud Tirolo, il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in cima. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i playout sono dei campionati a sé come i playoff, il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. La Procura di Roma acquisirà il video condiviso dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Mosca deve sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto il presidente ucraino sui social. Rinviato il test della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX progettato per le future missioni sulla Luna e su Marte. Alla base di Boca Chica in Texas, un problema tecnico ha fermato il conto alla rovescia a 40 secondi dal via, dopo tre interruzioni e un'ora di attesa. Elon Musk ci riproverà domani. Calcio, comincia questa sera l'ultima giornata di campionato con l'anticipo del Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Oggi anche la 13ª tappa del Giro d'Italia, la Alessandria Verbania, lunga 189 km con un dislivello di 1400 metri. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il buco della sanità in Puglia rischia di bloccare anche l'attività del Consiglio regionale. Il governatore De Caro ha annunciato che taglierà 30 milioni di euro dalle attività dell'assemblea. Fino ad ora non è stata approvata nessuna legge, le proposte sono 55, ma le commissioni si riuniscono col contagocce. Sentiamo perché dal capogruppo del PD Stefano Minerva.
3: Nel momento in cui chiediamo un sacrificio ai pugliesi, sappiamo che anche la politica, l'attività istituzionale deve avere il buon senso di fare dei sacrifici e magari lavorare per ridurre gli sprechi e far attuare con i decreti attuativi le leggi che già sono finanziate dalle precedenti annualità.
2: 15 persone sono indagate nell'inchiesta della Procura di Bari, vuoto arrendere. Avrebbero contrabbandato e contraffatto 1.300 tonnellate di olio lubrificante. Dal 2022 al 2025 il gruppo aveva messo su un sistema attraverso cui acquistava l'olio per smerciarlo in nero dopo aver apposto etichette false in un deposito di Altamura nel Barese. Lidi aperti in Puglia, da domani fino al 13 settembre parte la stagione balneare con tre importanti prescrizioni. Gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Non si può vietare neanche l'accesso ai lidi per raggiungere il mare e si deve garantire ai disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. E proprio nel weekend arriva il primo assaggio d'estate con cielo sereno al sud, stabile con temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera, scarsa nuvolosità in Basilicata, Campania e Calabria e da domani sole e mari calmi. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Gli Stati Uniti invieranno altri 5.000 soldati in Polonia. Plauso del segretario generale della NATO Rutte. Cresce la tensione al largo di Cuba, dove è arrivata la portaerei statunitense Nimitz. La Havana teme che Washington agisca come in Venezuela, con la cattura dell'ex presidente Raul Castro, incriminato. In Medio Oriente, intanto, l'Iran discute con l'Oman un sistema di tariffe per Hormuz. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. L'Europa rivede le stime di crescita e condanna l'Italia. Solo più 0,6% nel 2027, maglia nera, con un debito pubblico che l'anno prossimo toccherà il 139,2%. Stasera il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il prolungamento del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione dal doppia operazione antidroga in Puglia. A Vitrito, nel Barese, durante un controllo i carabinieri hanno intercettato un uomo di 58 anni. In auto nascondeva 62 kg di hashish dentro un borsone. È stato arrestato in flagranza di reato a Carovigno, nel Brindisino. I carabinieri hanno invece scoperto e sequestrato 10 kg di hashish nascosti in un bidone di plastica dentro un casolare abbandonato. Lidi aperti in Puglia. Da domani e fino al 13 settembre parte la stagione balneare con delle importanti prescrizioni. I gestori non potranno vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, non si può vietare neanche l'accesso ai lidi per raggiungere il mare e si deve garantire ai disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Vasco Rossi ha salutato ieri la Puglia dopo un mese di prove nel Tarantino a Castellaneta. Il comandante ha tenuto un diario di bordo per raccontare le sue giornate nella regione tra prove e passeggiate in spiaggia. Ciao Puglia, terra meravigliosa, ha scritto promettendo di tornare presto. Il rocker sarà infatti 18 e 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari per una tappa del Vasco Live 2026. Calcio, play-out di Serie B allo stadio Druso di Bolzano. Questa sera il Bari deve vincere con il Sud Tirol per salvarsi. Gli esperti lanciano previsioni e anche un appello. Sentiamo Fabio Sperduti, ex dirigente sportivo.
3: Io personalmente l'affronterei con una squadra aggressiva, con una squadra che cerca di fare gol dal primo minuto, però la mia sensazione è quella che il Bari aspetterà almeno i primi 60 minuti per poi provare a dare il colpo finale negli ultimi 15-20. Basterà? Non lo so, credo che ci vorrà tanta fortuna però.
2: Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

di quella sera. Che c'è di strano? Siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Gli Stati Uniti invieranno altri 5.000 soldati in Polonia. Plauso del segretario generale della NATO Rutte. Cresce la tensione al largo di Cuba, dove è arrivata la portaerei statunitense Nimitz. La Havana teme che Washington agisca come in Venezuela, con la cattura dell'ex presidente Raul Castro, incriminato. In Medio Oriente, intanto, l'Iran discute con l'Oman un sistema di tariffe per Hormuz. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. L'Europa rivede le stime di crescita e condanna l'Italia. Solo più 0,6% nel 2027, maglia nera, con un debito pubblico che l'anno prossimo toccherà il 139,2%. Stasera il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il prolungamento del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione dal doppia operazione antidroga in Puglia. A Bitrito, nel Barese, durante un controllo i carabinieri hanno intercettato un uomo di 58 anni. In auto nascondeva 62 kg di hashish dentro un borsone. È stato arrestato in flagranza di reato a Carovigno, nel Brindisino. I carabinieri hanno invece scoperto e sequestrato 10 kg di hashish nascosti in un bidone di plastica dentro un casolare abbandonato. Lidi aperti in Puglia. Da domani e fino al 13 settembre parte la stagione balneare con delle importanti prescrizioni. I gestori non potranno vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, non si può vietare neanche l'accesso ai lidi per raggiungere il mare e si deve garantire ai disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Vasco Rossi ha salutato ieri la Puglia dopo un mese di prove nel Tarantino a Castellaneta. Il comandante ha tenuto un diario di bordo per raccontare le sue giornate nella regione tra prove e passeggiate in spiaggia. Ciao Puglia, terra meravigliosa, ha scritto promettendo di tornare presto. Il rocker sarà infatti 18 e 19 giugno allo stadio San Nicola di Bari per una tappa del Vasco Live 2026. Calcio, playout di Serie B allo stadio Druso di Bolzano. Questa sera il Bari deve vincere con il Sud Tirol per salvarsi. Gli esperti lanciano previsioni e anche un appello. Sentiamo Fabio Sperduti, ex dirigente sportivo.
3: Io personalmente l'affronterei con una squadra aggressiva, con una squadra che cerca di fare gol dal primo minuto, però la mia sensazione è quella che il Bari aspetterà almeno i primi 60 minuti per poi provare a dare il colpo finale negli ultimi 15-20. Basterà? Non lo so, credo che ci vorrà tanta fortuna però.
2: Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.
4: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Sono rientrati ieri sera a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati e poi rilasciati dalle forze israeliane. Scioccanti i loro racconti che descrivono pestaggi e abusi sessuali. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro dello Stato ebraico Ben Gvir. Il blitz di Kiev contro la base dei servizi segreti russi nel Kherson occupato. Si stimano circa 100 tra morti e feriti, come annunciato da Zelensky. Gli Stati Uniti invieranno altri 5.000 soldati in Polonia. Plauso del segretario generale della NATO Rutte. Cresce la tensione al largo di Cuba, dove è arrivata la portaerei statunitense Nimitz. L'Havana teme che Washington agisca come in Venezuela, con la cattura dell'ex presidente Raul Castro, incriminato. In Medio Oriente, intanto, l'Iran discute con l'Oman un sistema di tariffe per Hormuz. In Inghilterra si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, già indagato per il suo rapporto con Epstein e ora al centro di un'inchiesta su presunti reati sessuali nella residenza reale. Le indagini sarebbero partite dalla denuncia di una donna. La polizia sta cercando altri testimoni. L'Europa rivede le stime di crescita e condanna l'Italia. Solo più 0,6% nel 2027, maglia nera, con un debito pubblico che l'anno prossimo toccherà il 139,2%. Stasera il Consiglio dei Ministri, sul tavolo anche il prolungamento del taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Addio a Carlo Petrini, gastronomo, giornalista, scrittore e padre di Slow Food, mancato nella notte a Bra all'età di 76 anni. Ha cambiato il modo di parlare di sostenibilità, combattendo per il giusto prezzo del cibo. Dalla sua visione è nata anche l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione e dal doppia operazione antidroga in Puglia. A Vitrito, nel Barese, durante un controllo i carabinieri hanno intercettato un uomo di 58 anni in auto, nascondeva 62 kg di hashish dentro un borsone. È stato arrestato in flagranza di reato a Carovigno, nel Brindisino. I carabinieri hanno invece scoperto e sequestrato 10 kg di hashish nascosti in un bidone di plastica dentro un casolare abbandonato. Lidi aperti in Puglia, da domani e fino al 13 settembre parte la stagione balneare con delle importanti prescrizioni. I gestori non potranno vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, non si può vietare neanche l'accesso ai lidi per raggiungere il mare e si deve garantire ai disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Vasco Rossi ha salutato ieri la Puglia dopo un mese di prove nel Tarantino a Castellaneta. Il comandante ha tenuto un diario di bordo per raccontare le sue giornate nella regione tra prove e passeggiate in spiaggia. Ciao Puglia, terra meravigliosa, ha scritto promettendo di tornare presto. Il rocker sarà infatti 18 e 19 giugno allo Stadio San Nicola di Bari per una tappa del Vasco Live 2026. Calcio, play-out di Serie B allo stadio Druso di Bolzano. Questa sera il Bari deve vincere con il Sud Tirol per salvarsi. Gli esperti lanciano previsioni e anche un appello. Sentiamo Fabio Sperduti, ex dirigente sportivo.
3: Io personalmente l'affronterei con una squadra aggressiva, con una squadra che cerca di fare gol dal primo minuto, però la mia sensazione è quella che il Bari aspetterà almeno i primi 60 minuti per poi provare a dare il colpo finale negli ultimi 15-20. Basterà? Non lo so, credo che ci vorrà tanta fortuna però.
2: Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona giornata da Mattia Venini. La polizia inglese indaga sull'ex principe Andrea per presunti reati sessuali nella residenza reale. L'inchiesta è partita dalla denuncia ai media di una donna che ora gli investigatori vogliono sentire insieme ad altre potenziali vittime. L'ex duca è già indagato per i suoi rapporti con Epstein. È mancato nella notte nella sua bra Carlo Petrini, giornalista, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food. Aveva 76 anni. Il ricordo di Mattarella lascia un grande vuoto nell'intera società, non solo in Italia. Ha generato una nuova consapevolezza nella cultura del cibo. I racconti scioccanti degli attivisti italiani della flotilla rientrati ieri sera a Roma e a Milano. Botte, umiliazioni, molestie, in ginocchio per ore senza acqua. Il servizio penitenziario israeliano fa sapere di aver agito secondo procedure per mantenere l'ordine e la sicurezza. Il leader della NATO Rutte plaude la decisione di Trump di inviare altri 5.000 soldati in Polonia. In arrivo alla ministeriale esteri in Svezia, l'ex premier olandese ha ribadito che l'alleanza punta a una graduale riduzione della dipendenza dagli Stati Uniti, con un'Europa più forte. A mezzanotte e mezza ore italiane è previsto un nuovo tentativo di lancio della Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX per le missioni sulla Luna e su Marte. Il primo volo è stato interrotto da un problema al perno idraulico. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato, che decreterà le ultime due squadre che andranno in Champions e chi resterà in Serie A fra Lecce e Cremonese. Fra poco la partenza della 13ª tappa del Giro d'Italia, 189 km da Alessandria a Verbania. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto è avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via a Bari lo short master su mafia e corruzione etica e sviluppo finanziato dalla regione, organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
2: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026, con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese. Primo assaggio d'estate. Intanto nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di un accordo finale tra Iran e Stati Uniti. Il testo prevederebbe 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato e la garanzia di libera navigazione nello stretto di Hormuz, ma resterebbero le divisioni sul programma nucleare di Teheran. Almeno 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione dal territorio israeliano, tra loro anche un italiano. Si moltiplicano le testimonianze di percosse e abusi. La procura di Roma, dopo quelle per sequestro di persona, valuta indagini per tortura e violenza sessuale. Dopo l'avvio di nuove indagini sull'ex principe Andrea, la polizia britannica chiede alle sue eventuali vittime di farsi avanti e testimoniare. Lente puntata su possibili reati sessuali commessi nel Royal Lodge di Windsor. L'ex duca di York era già nel mirino per i suoi legami con Epstein. Su TikTok spunta e poi sparisce un video con due dei minorenni detenuti dopo l'omicidio di un bracciante maliano 35enne a Taranto. Indagini in corso per capire se sia stato girato all'interno della struttura detentiva che li accoglie. Sdegno per i molti commenti di supporto ai due giovani. A Bra sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Carlo Petrini, ancora da fissare. Il giornalista e gastronomo è morto nella notte a 76 anni. Molti messaggi di cordoglio, tra cui quello di Slow Food, da lui fondata. Oggi salutiamo un genio, dice l'associazione in una nota. Calcio: questa sera si apre l'ultima giornata di Serie A. Alle 20.45 Fiorentina-Atalanta. Ancora da definire due qualificazioni per la Champions insieme all'ultima retrocessione in bilico Lecce e Cremonese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati.

0: infatti dalla redazione rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto. È avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via Bari lo short master su mafia, corruzione, etica e sviluppo finanziato dalla regione, organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
1: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
0: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026, con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese. Primo assaggio d'estate intanto nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. Tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiedere

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

quanti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di un accordo finale tra Iran e Stati Uniti. Il testo prevederebbe 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato e la garanzia di libera navigazione nello stretto di Hormuz, ma resterebbero le divisioni sul programma nucleare di Teheran. Almeno 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione dal territorio israeliano, tra loro anche un italiano. Si moltiplicano le testimonianze di percosse e abusi. La procura di Roma, dopo quelle per sequestro di persona, valuta indagini per tortura e violenza sessuale. Dopo l'avvio di nuove indagini sull'ex principe Andrea, la polizia britannica chiede alle sue eventuali vittime di farsi avanti e testimoniare. Lente puntata su possibili reati sessuali commessi nel Royal Lodge di Windsor. L'ex duca di York era già nel mirino per i suoi legami con Epstein. Su TikTok spunta e poi sparisce un video con due dei minorenni detenuti dopo l'omicidio di un bracciante maliano 35enne a Taranto. Indagini in corso per capire se sia stato girato all'interno della struttura detentiva che li accoglie. Sdegno per i molti commenti di supporto ai due giovani. A Bra sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Carlo Petrini, ancora da fissare. Il giornalista e gastronomo è morto nella notte a 76 anni. Molti i messaggi di cordoglio, tra cui quello di Slow Food, da lui fondata. Oggi salutiamo un genio, dice l'associazione in una nota. Calcio: questa sera si apre l'ultima giornata di Serie alle 20:45 Fiorentina-Atalanta. Ancora da definire due qualificazioni per la Champions insieme all'ultima retrocessione in bilico Lecce e Cremonese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto è avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via a Bari lo Shortmaster su mafia e corruzione, etica e sviluppo.

0: finanziato dalla regione e organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
1: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo Shortmaster sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
0: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026 con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese, primo assaggio d'estate. Intanto nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Arizona, they call in. Ti ho comprato la gelato caramello e un sacchetto.

sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso,

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di che un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano e sopportato. Però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo media arabi, entro poche ore sarà annunciata la bozza di un accordo finale tra Iran e Stati Uniti. Il testo prevederebbe 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato e la garanzia di libera navigazione nello stretto di Hormuz, ma resterebbero le divisioni sul programma nucleare di Teheran. Almeno 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione dal territorio israeliano, tra loro anche un italiano. Si moltiplicano le testimonianze di percosse e abusi. La procura di Roma, dopo quelle per sequestro di persona, valuta indagini per tortura e violenza sessuale. Dopo l'avvio di nuove indagini sull'ex principe Andrea, la polizia britannica chiede alle sue eventuali vittime di farsi avanti e testimoniare. Lente puntata su possibili reati sessuali commessi nel Royal Lodge di Windsor. L'ex duca di York era già nel mirino per i suoi legami con Epstein. Su TikTok spunta e poi sparisce un video con due dei minorenni detenuti dopo l'omicidio di un bracciante maliano 35enne a Taranto. Indagini in corso per capire se sia stato girato all'interno della struttura detentiva che li accoglie. Sdegno per i molti commenti di supporto ai due giovani. A Bra sarà lutto cittadino il giorno dei funerali di Carlo Petrini, ancora da fissare. Il giornalista e gastronomo è morto nella notte a 76 anni. Molti messaggi di cordoglio, tra cui quello di Slow Food, da lui fondata. Oggi salutiamo un genio, dice l'associazione in una nota. Calcio, questa sera si apre l'ultima giornata di Serie A. Alle 20.45 Fiorentina-Atalanta. Ancora da definire due qualificazioni per la Champions insieme all'ultima retrocessione in bilico Lecce e Cremonese. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.

0: Bentrovati dalla redazione Rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto. È avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via a Bari lo short master su mafia e corruzione, etica e sviluppo finanziato dalla regione, organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
1: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
0: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026, con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese. Primo assaggio d'estate. Intanto nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. Tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba!
1: Sai, nascono così.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Estero Letto. Gli Stati Uniti sperano di raggiungere un accordo con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e l'abbandono delle ambizioni nucleari. I negoziati sono in corso e si registrano alcuni progressi, afferma Marco Rubio. In caso contrario, per il segretario di Stato americano è fondamentale elaborare un piano B. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco ucraino con droni compiuto contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei 4 sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Lunedì l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore di Padova. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della Marina israeliana della flottiglia in acque internazionali, oltre al sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. 50 attivisti ricoverati in ospedale a Istanbul dopo la detenzione ad Ashdod. C'è anche un italiano. 4 anni e 1 mese di reclusione al sindaco di Civita.

0: da Cosenza, Alessandro Tocci, imputato per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone e 11 feriti. 3 anni e 5 mesi alla guida escursionistica Giovanni Vangeri. Acerra attende Papa Leone per la visita pastorale di domani, la prima volta di un pontefice nella Terra dei Fuochi, dopo l'annullamento di una trasferta programmata nel 2020 da Francesco a causa del Covid. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Rissa con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto. È avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave. I giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via a Bari lo short master su mafia e corruzione, etica e sviluppo finanziato dalla regione, organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
2: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026, con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese. Primo assaggio d'estate intanto nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Dio come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro.

comecei a ver. Da quanto tempo sei lì?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Stati Uniti-Iran, accordo vicino. A ora è possibile l'annuncio, secondo alcuni organi di informazione. La bozza d'intesa in 9 punti, tra cui fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, garanzie per la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico e in quello di Oman. Ira di Putin per l'attacco ucraino contro un collegio di Starobesk e Luhansk occupato. Almeno 6 morti, 40 di feriti e 15 dispersi. Per il presidente russo è un atto terroristico e giura vendetta. Circostanze straordinarie necessitano di risposte dall'Unione Europea. Così Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi con l'omologo di Irlanda Martin in merito alle proposte avanzate alla Presidente della Commissione von der Leyen. La Premier presiederà il Consiglio dei Ministri previsto per le 19 con al centro la proroga del taglio delle accise. Diffuse le prime immagini della grotta alle Maldive, dove hanno trovato la morte 4 dei 5 sub italiani. Domani il rientro delle salme in Italia. Prende piede l'ipotesi del disorientamento. Attrezzatura inadeguata, secondo i soccorritori finlandesi. C'è anche un italiano tra i 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni dopo le violenze dei militari israeliani. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio oltre al sequestro di persona, sta valutando anche i reati di tortura e abusi sessuali. Calcio: Fiorentina-Atalanta inaugura stasera l'ultima giornata di campionato di Serie A con 5 verdetti già scritti e altri 4 ancora aperti. Ad essere appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions League. Milan, Roma, Como e Juventus si contendono i 2 posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione.

0: Con colpi di pistola sparati in aria alla fine della partita di calcetto, è avvenuto ieri sera nel Foggiano a Torre Maggiore, dove un gruppo di giovani dopo la gara avrebbe cominciato a litigare per proseguire la rissa sotto casa di uno di loro con i 5 colpi esplosi in aria. Il padre di uno dei ragazzi intervenuto per difendere il figlio sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, ma non è grave, i giovani si sono dileguati, indagano i carabinieri. Al via a Bari lo short master su mafia, corruzione, etica e sviluppo finanziato dalla regione, organizzato dall'Università Barese. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva provocatoriamente parlato nei giorni scorsi di fallimento dell'antimafia sociale. Ma sentiamolo.
1: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso. Credo che sia interessante l'idea di rivolgersi agli amministratori. Maggiore consapevolezza e conoscenza porta a una maggiore azione.
0: Decolla domani dall'aeroporto Carol Wojtyla il primo volo del nuovo collegamento tra Bari e il nord della Francia, Lille, per la stagione estiva 2026, con 2 frequenze settimanali. La nuova rotta consolida il legame tra la Puglia e il mercato francese, primo assaggio d'estate. Intanto nel weekend, con cielo sereno al sud, temperature in rialzo che potranno toccare anche i 30 gradi, venti in calo fino a questa sera e scarsa nuvolosità su Basilicata, Campania e Calabria. Da domani sole e mari calmi. Ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
2: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a te.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Estero Letto. Pensare al piano B se l'Iran non riapre Hormuz, riflette il segretario di Stato americano Rubio, che parla di alcuni progressi nelle trattative tra Washington e Teheran. Secondo l'emittente saudita l'Arabia, l'accordo sarà annunciato tra poche ore. 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi. Bilancio provvisorio dell'attacco ucraino con droni contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Attrezzatura non idonea. Diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. La Procura di Roma ha cominciato ad ascoltare gli italiani che erano a bordo delle navi della flottiglia intercettate dalla Marina israeliana in acque internazionali. I PM stanno valutando, oltre all'ipotesi di sequestro, anche quella di tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverati 50 attivisti colpiti dai militari. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo

0: con i rappresentanti di categoria che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo: Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio: stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea-Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine. Qualcuno me lo ha già consigliato, è un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano d'ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: mai prima?
1: Ma sì, se me lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare.
1: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro è mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo.

0: non sei per niente piccola.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: le trattative tra Washington e Teheran. Secondo l'emittente saudita l'Arabia, l'accordo sarà annunciato tra poche ore. 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi. Bilancio provvisorio dell'attacco ucraino con droni contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi. Putin accusa è un atto di terrorismo compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. La tragedia delle Maldive. Domani all'aeroporto di Malpensa l'arrivo delle salme dei sub italiani recuperati dalla grotta che stavano esplorando. Erano a 15 minuti dalla superficie. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento, attrezzatura non idonea, diffuse le prime immagini girate dai soccorritori finlandesi. La Procura di Roma ha cominciato ad ascoltare gli italiani che erano a bordo delle navi della flottiglia intercettate dalla Marina israeliana in acque internazionali. I PM stanno valutando, oltre all'ipotesi di sequestro, anche quella di tortura e violenza sessuale. A Istanbul ricoverati 50 attivisti colpiti dai militari. 300 milioni totali di sostegno per l'autotrasporto, riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione trimestrale delle accise, sospensione dei versamenti fiscali di un mese per la liquidità delle imprese. Sono alcune delle proposte presentate dal governo al tavolo con i rappresentanti di categoria che hanno deciso di sospendere il fermo annunciato dal 25 al 29 maggio. Ciclismo, Alberto Bettiola ha vinto in solitaria la 13ª tappa del Giro d'Italia, Alessandria Verbania, il Porto Portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Calcio stasera Fiorentina-Atalanta inaugura l'ultima giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo con il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia tra l'altro altri 200 milioni per l'autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell'incontro che ha preceduto la riunione del Consiglio dei Ministri. Il decreto carburanti contiene anche sostegni per gli agricoltori. L'accordo con gli autotrasportatori che hanno sospeso il fermo riguarda un credito d'imposta per circa 300 milioni di euro. Ci sarà una compensazione del rimborso delle accise trimestrale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte. Dall'estero, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata nelle prossime ore. I punti chiave includono il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Frena però il segretario di Stato americano Rubio. Il capo della diplomazia di Washington sostiene che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura di Hormuz. Non si fermano intanto i raid israeliani in Libano. I leader di Gran Bretagna, Italia, Francia e Germania chiedono al governo Netanyahu di fermare gli insediamenti, garantire la responsabilità per la violenza dei coloni e indagare sulle accuse contro l'IDF. Torniamo in Italia in chiusura con il cordoglio unanime per la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Il presidente Mattarella afferma le sue intuizioni hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo. Domenica sarà lutto cittadino nella sua brana il giorno dei funerali di Petrini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso per Vendola e altri 14. È stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea Bari-Lille. Saranno due le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a tre le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. Chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella,

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al prossimo 8 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi. Le misure sono contenute in un decreto varato dal Consiglio dei Ministri in serata. L'intesa dopo un incontro nel pomeriggio della Premier e di numerosi ministri con le organizzazioni del settore. Dall'estero fonti di Al-Arabiya ritengono vicina un'intesa USA-Iran per la fine del conflitto. Accordo non imminente, precisano da Teheran.

0: sull'abbordaggio della flottiglia da parte di Israele, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale, al setaccio le immagini riguardanti gli attivisti trattenuti da Israele. E sono una cinquantina quelli ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, in tanti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie intanto la richiesta di Roma sulle sanzioni al ministro Ben-Gvir, sarà sul tavolo del Consiglio Esteri del prossimo 15 giugno. Chiudiamo con il ciclismo. Dopo la 13esima tappa da Alessandria a Verbania per 189 km, la maglia rosa, simbolo del primato dal giro, resta sulle spalle del portoghese Eulalio, frazione odierna vinta per distacco da Alberto Bettiol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una lettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea-Bari-Lille. Saranno due le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a tre le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

Lo so, non dormi ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

poi cosa segui? Sono proprio tu, non fartene un problema. Non abito più solo, solo, rock and roll. Non abito più solo, solo, rock and roll. Non abito più solo, solo, rock and roll.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino all'8 giugno, concessi dall'esecutivo 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 sub morti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq che chiude a più 0,19%. Nel calcio terminato 1

0: Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
1: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo Shortmaster sia il frutto di questo percorso.
0: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea-Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio prossimi, misure contenute in un decreto legge varato in serata dal Consiglio dei Ministri. Dall'estero potrebbe essere annunciata nelle prossime ore, secondo Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo USA-Iran per la fine della guerra. Frena però il segretario di Stato americano Rubio, dice che occorrerà un piano B nel caso non si raggiunga un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, accordo non imminente secondo Teheran. Tornano domani in Italia 4 salme dei 5 sub morti nei giorni scorsi nelle Maldive. Sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Somacalla, ricercatrice Muriel Oddenino, e Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dall'estero, Wall Street, il Dow Jones chiude in progressione dello 0,58% la seduta odierna, lo Standard & Poor's avanza invece del più 0,36%, Nasdaq che chiude a più 0,19%. Nel calcio, terminato 1-1 al Franchi l'anticipo dell'ultima di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, gol di Piccoli per Viola, pareggio atalantino con autogol di Comuzzo, 0-0 invece nei play-out di B tra Sud Tirolo e Bari, sono i pugliesi a retrocedere in C a causa del peggior piazzamento in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. L'ex governatore della regione Puglia Nichi Vendola esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Ilva di Taranto. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza durante la terza udienza del processo in corso. Per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. All'ex presidente pugliese era contestato il reato di concussione. All'Università di Bari parte lo short master su mafie, corruzione, etica e sviluppo. Alla presentazione anche il referente pugliese dell'Associazione Libera, Don Angelo Cassano, che aveva parlato di fallimento dell'antimafia sociale. Sentiamo.
3: E non fermarci all'antimafia di 30 anni fa, ma provare a fare una rilettura con più consapevolezza e più conoscenza del fenomeno. E credo che lo short master sia il frutto di questo percorso.
2: Al via la stagione balneare in Puglia, lidi aperti da domani fino al 13 settembre. Importanti prescrizioni quest'anno. I gestori non possono vietare ai clienti l'introduzione di cibo e bevande dall'esterno, purché non venga utilizzata la plastica monouso. Inoltre si deve garantire alle persone disabili ogni forma di ausilio per arrivare in acqua. Partirà da domani il nuovo collegamento aereo Volotea-Bari-Lille. Saranno 2 le frequenze settimanali, martedì e sabato. Con Lille salgono a 3 le destinazioni francesi collegate da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via.